0: Sì, sì, ci sentiamo.
1: Vai.
0: Quello fa una... Dai, che mi ha chiesto
1: Grade 348.